Adewale wo ti teti o wa lo bi tu odori siri odori 4 odori 5 lojori nepa se wale.

0: kiri ti ọlọmọ ọkunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tele gbogbo ruko bayi ko da elomi to ba logun lowo a sise ti ogun ba ton a tu para si bo se nse ni ruko bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo nse o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori oko re oni o se wa itoju olomokunrin nikan soso oni mo nse kon si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
0: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777
2: Lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile, lile